Sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisetta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via, via, che perdi ancora, tuo padre ha già perduto.

festa si prepari, la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità. Un matrimonio nobile, questo

bacia mia carina la mano al tuo papà, godete tutti quanti di mia felicità, di mia felicità.